0: 105.
1: Il nome è Win Revolution, ma Win è il Rasta. E chi ha Win Adam Lee? Perché se Win Adam Lee, lo fai italiano. Non è il Rasta, Win è il nome.